ormai ria e si è rotto mai entrana fieia e affu ormai per fine storran miei di ormai papira estamman famai.